0: Abriendo esta última media hora de Eco Siciliano era Biagio Antonacci con Telenovela.
1: Estamos en el aire. Bueno, había unos saluditos ahí perdidos también, ¿eh?
2: Sí, queríamos agradecerle a Pablo Viola, que nos manda saludos, que reitera los saludos que había dicho anteriormente. A María Elena, que nos agradece por la información de Sarmiento y de los maestros. Gracias a los dos por comunicarse. No sé, bueno, si hay otro.
3: Quique Calí también nos manda, integrante de nuestra comisión, nos manda saludos. Melissa Wilson también, nos manda también saludos.
1: El sorteo, que ya estamos en la parte final. Al final.
3: Bueno, y el sorteo, recordamos, para que aquellos que no han escuchado, tienen que mandar un WhatsApp al WhatsApp de Familia Siciliana diciendo cuál es la capital de Sicilia y anotan su apellido y nombre, sus tres últimos números del documento, y mandan un WhatsApp al 343-452-2957. Se sorteará un limoncello, que es un licor típico italiano de la zona sur, digamos.
1: Y hay dos...
3: Bueno, tenemos acá entonces también unos avisos que nos han mandado la Asociación Lombarda de Santa Fe, junto con el Círculo Italiano de Santa Fe, organizan una fiesta llamada, karaoke. Dice, es hora de brillar, cantar y reír a todo pulmón. Esta fiesta estará entonces, en esta fiesta estará la agrupación coral Eviva, que dice, Nostre Voci Insieme Armonía. Esto se realizará el 12 de septiembre en el Círculo Italiano de Santa Fe, Hipólito Yrigoyen 2457. Se paga un pequeño bono contribución, habrá sorteos, también merienda. Y para mayor información se pueden dirigir entonces al WhatsApp de Bruno, que es el 342-478, perdón que no estoy mirando acá porque no está muy chiquito, 342-478-3348. Este es el WhatsApp de Bruno Comini, entonces 342-478-3348 para averiguar por esta fiesta de karaoke que se realizará en el Círculo Italiano. También tenemos información de la Asociación Suiza, ¿no? Un evento que muy interesante, que se llama el concurso Edelweiss en primavera. Es para artes plásticas, dibujo, pintura y arte textil. Entonces, un concurso organizado por la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Suiza y la Sociedad Astrohúngara de Socorros Mutuos. Para la inscripción es hasta el lunes 28 de septiembre. Y la recepción de trabajos se realizará entre el día hasta el viernes 2 de octubre, de 17 a 19, en la sede de la Unión Suiza, en Facundo Subiría 713. La inauguración de las muestras se realizará el sábado 3 de octubre a las 19 horas. Para mayor información pueden dirigirse al WhatsApp de Estela al 343-468-6104. Repito, WhatsApp de Estela de la Unión Suiza, 343-468-6104, o directamente contactarse al WhatsApp de Familia Siciliana para participar entonces de este evento muy interesante organizado por la Unión Suiza y la Sociedad Austrohúngara, concurso Edelweiss en primavera sobre artes plásticas, dibujo, pintura y arte textil.
1: Muy bien. Bueno, ya tenemos en comunicación al diputado en el Parlamento italiano, Fabio Porta, de origen siciliano, nacido en Caltagirone, que lo hemos entrevistado muchas veces, y vamos a hablar de varios temas. Buongiorno, Fabio.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buona domenica.
2: Buongiorno, onorevole.
1: C'è la professoressa Sartori, il presidente dell'associazione Tito Salamone. Il tema o l'argomento ricorrente è quello della cittadinanza. Come va la cosa?
4: Bah, la cittadinanza è stata, diciamo, ferita al cuore dalla legge 74 del 2025, una legge che noi speriamo possa essere messa in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, perché come sapete un paio di mesi fa la Corte Costituzionale ha chiesto un parere importante a un organo sovranazionale, la Corte di Giustizia, che deve decidere se le norme degli stati dell'Unione Europea sono legittime, costituzionali e anche, diciamo, non discriminatorie. La legge che è stata fatta in Italia dal governo Meloni, la legge Tajani, è una legge discriminatoria perché crea discriminazione anche all'interno dei cittadini europei. Perché voglio ricordare, in questa legge si dice che è cittadino italiano e trasmette la cittadinanza italiana soltanto chi ha esclusivamente, così è scritto nella legge, la cittadinanza italiana. Vuol dire che tanti cittadini italiani che sono anche cittadini spagnoli, cittadini tedeschi, cittadini francesi, voi sapete che l'Europa è piena di cittadini che sono emigrati in questi paesi, non parlo nemmeno dell'America Latina, dell'Argentina, del Brasile, parliamo dell'Europa. Già dentro l'Europa c'è una discriminazione perché oggi un italiano che è andato a lavorare in Germania e che ha la doppia cittadinanza non potrà più trasmetterla ai propri nipoti, e questo per esempio è un atto non diciamo costituzionale. Allora io spero che ci sia questo intervento della Corte di Giustizia, ma spero anche, come parlamentare rappresentando gli italiani dell'America Meridionale, che si possa fare una nuova legge. Se non sarà fatto in questa legislatura, siccome, come sapete, il prossimo anno ci saranno elezioni, ci sarà un nuovo governo, ci sarà un nuovo Parlamento, io credo che noi eletti all'estero dobbiamo prendere questo impegno, io sicuramente prenderò questo impegno a modificare la legge, perché non è una legge giusta e soprattutto è una legge che offende la memoria, la storia, il sacrificio di tanti italiani, soprattutto penso agli italiani del Sud America, dell'Argentina, dell'Uruguay, del Brasile, ed è anche una legge che non aiuta l'Italia, perché l'Italia in questo momento, lo abbiamo detto tante volte nelle nostre interviste, è un paese che ha bisogno di aumentare il numero dei propri cittadini, di sì. favorire l'arrivo di nuovi cittadini, anche giovani dall'estero, e di favorire il ritorno di figli di italiani che sono nati all'estero. Per tutti questi motivi speriamo che si possa trovare un modo di modificare questo errore fatto dal Parlamento, fatto dal governo, che ancora fa male alle nostre comunità che vivono nel mondo.
2: Assolutamente d'accordo. Onorevole, passiamo ora a un argomento a cui tengo molto, e lei lo sa, che sta a cuore anche a tantissimi ascoltatori: la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. E spesso questo settore subisce tagli o riforme, anche questo lo sappiamo, lo abbiamo patito. Quali sono le sue priorità come deputato per sostenere gli enti gestori, come i comitati d'anti, per esempio, e la scuola italiana qui in Argentina e più in generale in tutta l'America del Sud?
4: Io credo che la lingua italiana all'estero sia la priorità, non soltanto mia, ma dovrebbe essere la priorità di tutti i governi e anche del nostro impegno parlamentare, perché se da una parte abbiamo parlato della cittadinanza, la cittadinanza diciamo che è un po' la base civile, è il terreno su cui si costruisce una casa, no? E dobbiamo fare in modo che questa legge venga modificata, ma poi l'infrastruttura, le fondamenta su cui si costruisce poi questa casa è la lingua. Se non c'è la conoscenza della lingua, questa casa non sta in piedi. Per quello dobbiamo fare in modo che si investa di più sulla lingua. Noi abbiamo, e lo ha ricordato lei, professoressa, soprattutto tre maniere per poter investire, incentivare lo studio, la conoscenza della lingua. Innanzitutto i nostri centri Dante Alighieri. La Dante Alighieri è un'istituzione storica, importante, è l'istituzione di promozione della lingua italiana nel mondo, così come sapete ci sono il Cervantes per la Spagna, il Goethe per la Germania e altre istituzioni, il British per la Gran Bretagna. Purtroppo, a differenza di queste altre istituzioni, la Dante Alighieri non ha dei finanziamenti adeguati, e questo è il primo impegno, deve essere a partire da quest'anno, dalla prossima legge finanziaria che arriverà nel Parlamento a ottobre, cercare di aumentare le risorse per la Dante Alighieri. Il secondo punto sono gli enti gestori. Noi abbiamo avuto una crisi forte di questi enti negli ultimi anni, abbiamo visto tanti enti gestori che purtroppo sono scomparsi, forse ci sono stati anche degli errori di gestione, parlo soprattutto ad alcuni enti gestori del Sud America. Adesso dobbiamo aprire una nuova fase, dobbiamo valorizzare gli enti gestori che funzionano e che lavorano bene, e ovviamente se quelli che hanno lavorato male e hanno fatto qualcosa di sbagliato, sicuramente devono mettere in regola la propria situazione per farlo, ma quelli che stanno lavorando bene, anche loro meritano un'attenzione in più. Dobbiamo chiedere anche alle nostre ambasciate, al nostro ambasciatore Nicoletti in Argentina o Cortese in Brasile, di aiutarci a canalizzare più risorse per gli enti gestori. E l'ultima cosa sono le scuole italiane. Noi dovremmo aprire un grande piano di promozione, diciamo, per favorire l'arrivo in Argentina, ma anche negli altri paesi dove vivono tante comunità italiane, di professori dall'Italia, incentivare anche dandogli un aiuto. Tanti giovani laureati italiani potrebbero trascorrere 6 mesi, un anno in un paese come l'Argentina, l'Uruguay, il Brasile, potrebbero essere degli perfetti insegnanti, dandogli delle borse di studio, sarebbero degli eccellenti docenti, potremmo avere quindi un maggior numero di alunni, di corsi di italiano, e sono convinto che questa esperienza farebbe bene a questi giovani laureati, che tornerebbero magari con un legame più forte con questi paesi e potrebbero poi aprire, presentare dei progetti, creare nuove opportunità per mantenere forte questo vincolo, e anche gli scambi tra studenti, se noi riusciamo a favorire anche i viaggi scolastici tra i nostri paesi, anche questo sarebbe molto importante.
1: Un'altra domanda che io ti faccio: la rete consolare e diplomatica italiana, a volte si crede, no? O abbiamo vissuto che c'è bisogno di impiegati, più personale. È così?
4: Quello è l'altro grande problema, José. Anzi, diciamo, quella della rete consolare è il problema dal punto di vista amministrativo, burocratico più importante, perché noi se vogliamo essere cittadini, è il problema della cittadinanza, se vogliamo poi promuovere, organizzare anche la lingua, ma non abbiamo una istituzione come il consolato, che è il nostro riferimento organizzativo, amministrativo, che funzioni, che è efficiente, tutto diventa più difficile, tutto diventa a volte anche inutile. E la rete consolare ha bisogno di essere rafforzata, perché è la maniera migliore che noi abbiamo per essere presenti nei paesi, soprattutto nei grandi paesi dove ci sono le nostre collettività. Abbiamo dei bravissimi diplomatici, adesso per esempio a Rosario è arrivato Filippo Romano, che è un diplomatico di grande esperienza, che conosce bene l'Argentina, che ha lavorato tra l'altro molto bene anche nella promozione della lingua, della cultura italiana. Dobbiamo dare però a questi diplomatici anche una struttura del personale che sia sufficiente per il grande lavoro che hanno da svolgere in territori molto grandi, con comunità molto grandi, e da soli sicuramente non ce la possono fare. Quindi è anche quella una battaglia che noi dobbiamo continuare. Speriamo che il governo sia un po' più attento, perché come sapete negli ultimi anni abbiamo visto che diciamo guardava da un'altra parte e non con grande attenzione agli italiani nel mondo, e questo è veramente un peccato.
1: Sì, sì.
3: Sí. Scusi, una domanda ritornando al tema dei giovani. E perché i giovani italiani emigrano a altri paesi europei? La situazione lavorale sono difficili per i giovani nell'Italia?
4: Guarda, questo è un problema drammatico. La ringrazio per la domanda, perché io lo dico spesso in Italia, dicevo, noi non abbiamo ancora capito bene che l'Italia è ancora un paese di emigrazione. Spesso si parla anche all'estero dell'Italia come un paese pieno di immigrati che arrivano, si fa molta propaganda. Sì, ci sono gli immigrati come in tanti paesi europei, anzi io devo dire che forse in Italia ce ne sono meno che in altri paesi europei. Il problema italiano è che noi abbiamo quasi 200.000 italiani che ogni anno vanno fuori dall'Italia, soprattutto giovani. Perché vanno fuori? Innanzitutto per una questione di salari. Lo stipendio medio italiano è un 30% in medio dello stipendio della Germania, un 40% in meno della Svizzera, che è un paese proprio vicinissimo all'Italia, ed è chiaro che se uno studente ha una competenza e con la stessa laurea oggi ci si muove dall'Italia alla Svizzera alla Germania in un'ora di aereo, con qualche ora di treno, allora cercano opportunità altrove. E questo è un peccato, perché noi così perdiamo grandi competenze, grandi opportunità. E poi c'è anche un problema di meritocrazia, cioè molte volte il giovane italiano bravo viene superato da un altro giovane italiano che magari non è bravo come lui, ma ha un appoggio politico, un sostegno e questo fa scoraggiare i giovani più bravi, perché dicono: ma se io sono bravo e un altro che non è bravo come me prende quel posto, allora forse è meglio che trovo un altro paese.
1: Il vecchio nepotismo italiano, no?
3: Claro, sì.
4: Purtroppo è un vizio che viene dagli antichi romani, che sì, ci portiamo ancora dietro.
2: Il mondo è paese, no?
1: Va bene, Fabio, il tempo ce n'è andato. Noi ti ringraziamo. E sarà la prossima con ogni novità, o qualche novità.
4: Grazie a voi, siete sempre molto gentili. Grazie per le domande, professoressa, dottore, sono stato piacevolmente assieme a voi.
3: Bueno, piacere per noi. Arrivederci.
2: Alla prossima.
4: Buona domenica.
2: Buona domenica anche
3: grazie
2: a lei.
1: El diputado Fabio Porta en el Parlamento Italiano del PD, el Partido Democrático, hablando de las nuestros representantes por Sudamérica, de todos los problemas que tienen los italianos en el mundo. Ajá. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen en español y vamos al sorteo.
2: Sí, bueno, lo primero, la pregunta que vos hiciste, José, tenía que ver con la ciudadanía, y él dice que es una herida en el corazón, esta ley 74... Es una ley que del 2025, ¿no? Es una ley que, bueno, se ha presentado a la Corte de Justicia Europea, porque la Corte de Justicia tiene que decidir si esta es una norma legítima y no discriminatoria, o sea, se basa en eso.
1: Dará la última palabra esa.
2: Claro, ¿no? Claro, porque si considera la justicia europea, la Corte Europea sostiene, considera que la ley es discriminatoria porque hace una diferencia entre los ciudadanos que podían acceder a la ciudadanía italiana por sangre, y ahora que realmente no se puede acceder de esa forma si el abuelo no es nacido en Italia, bueno, eso lo debe decidir la Corte. Después la otra pregunta que le hicimos tenía que ver con la difusión de la lengua y la cultura italiana en el exterior. Él considera que es una prioridad, porque así como la ciudadanía es la base civil, la infraestructura, el fundamento de esta construcción es la lengua, sin lugar a dudas. Y él sostiene que se debe invertir mucho más en la difusión de la lengua y la cultura italiana, porque como lo hacen otras instituciones, como el Cervantes, como la Alianza Francesa.
1: O sea, falta presupuesto, dice.
2: Claro, falta presupuesto, dice, no tienen financiamiento.
1: No, y en el tema de ciudadanía dijo que si cambia el gobierno el año que viene, él va a propulsar un cambio en la ley.
2: Claro.
1: Eso dice él. Eso.
2: Ajá. Ajá. Bueno, después...
1: el tema de ciudad, le preguntamos también, ajá, del tema de los consulados, y la, porque se nos va el tiempo,
2: sí,
1: las representaciones diplomáticas, uh-huh, que se necesita más personal y más apoyo.
2: Sí, sí.
1: Como todo.
2: Y con respecto a la enseñanza del italiano, lo tengo anotado acá, que él dice que va a favorecer a aquellos que, a las escuelas italianas, para que lleguen profesores de Italia, que hagan una especie de intercambio, que realmente es muy interesante esto, y por supuesto, más empleados para la red consular. Habló muy bien de Filippo Romano, que es el nuevo cónsul. Y la última pregunta era ¿por qué los jóvenes italianos emigran, no? Y dice, el problema italiano es que los jóvenes van en otros países de Europa por una cuestión de sueldo, sí, porque en otros lugares el 30%, claro, Italia paga 30% menos que otros países.
1: 200.000 italianos se van por año.
3: Y hacía referencia a Suiza, que está tan cerca, y sin embargo, el pago, digamos, es mucho, 40% mucho
1: más.
3: 40% mayor, sí. Obviamente.
1: Pero el costo también es más alto ahí.
3: Sí, la juventud se dirige a esos lugares.
1: Bueno, antes de ir al sorteo, ya anunciamos todo y vamos al sorteo. La semana que viene vamos a tener un médico, creo que, bueno, vamos a ver después. Vamos a tener a Roberto Tini con una receta italiana, creo que de la campaña, y a Copolilli con las últimas novedades. Y vamos a entrevistar al periodista famoso en Italia, Salvo Palazzolo, recomendado por Alessio Arena, nuestro amigo, que es especialista en antimafia, crimen organizado, y es del diario La República, uno de los más nombrados del país. Eso para la semana que viene. Y el último tema, después, antes de irnos, vamos a ir con Irene Grandi, Brucia la città.
2: Sí,
1: y ahora vamos a ir
2: canción,
1: a ver si tenemos el... Vamos a ver el...
3: Bueno, vamos a ver entonces quién salió favorecido con el limoncello, fabricación elaborado por Leo Mulé, nuestro socio. Así que vamos a ver. Gracias a todos los oyentes por participar. El domingo que viene estaremos de vuelta con un nuevo sorteo. Y el ganador de hoy es justamente el número 12. Bueno, justamente Laura, con terminación del documento 009. Ya nos vamos a poner en contacto con Laura entonces para la entrega del limoncello. Así que felicitaciones, Laura. E invitamos a todos los oyentes a participar nuevamente entonces el domingo que viene, que habrá otro tipo de sorteo. Muy bien. Bueno. Ya José.
1: Era una de las últimas que se había notado.
3: Sí, sí, justamente.
1: Bueno, como dijimos, ya anunciamos todo. Nos vamos con Irene Grandi, Brucia la città. Y tengan en cuenta todas las actividades que dimos. Muchas están en la página de Noticias de Cosiciliano o Italiano de
3: Pero que quiero decir acá un saludo que manda, Inés de Temporetti, de Strobel, tiene 93 años, nos escucha siempre, así que muchas gracias por el saludo y retribuimos a ustedes también.
2: Bueno, claro, saludo.
1: Y saludo a todos los maestros y a la colectividad brasileña, que mañana es el Día de la Independencia.
3: Ajá, bueno,
1: de Brasil. Grito
3: arrivederci, arrivederci.
1: Nos vamos con Irene Grandi, Brucia la città.